0: one in 10 works ever get into that show. People who've been elected Royal Academicians like myself do get to put more works in, and the public generally do get to show their work in this fantastic prime location in London, and it is great fun. And if you're, you know, you've got some dosh and you want to buy some art, there's no better place to go than the Royal Academy. But that's coming up, so by the time this is broadcast, that will be just about open to the public. There are various parties and fundraising things this week and next, but then it opens to the public just after the first week of June. And I do encourage you to go. It's going to be curated by Ryan Gander this year. So we'll see. He's got an idea about interconnectedness. I'm always slightly sceptical of his ideas that they're coordinating. Curators have, because, you know, they've just got to deal with what they've got. Very excited to see it. So that's coming up. But also at Residence in Ramsgate, which I urge you to go and visit, just an hour and 10, 15 minutes from St Pancras Station, we had the Vintage Trail on Addington Street, which is, as you might surmise, an opportunity for local shops to sell stuff. There are a number of vintage shops on the street, but there's also increasingly now a lot of artists on Addington Street. So there's the it's becoming ubiquitous, actually, the Margot Margate. And they're great images, Margot images. But then there's also lots of prints. There's a wonderful man called Jeff Reeve, who sells second-hand things. But his dad was a graphic artist, and my wife bought a wonderful drawing of a woman's head from like 19, must have been done in 1940 or something. It's an extraordinary thing. Anyway, but we also recreated the Make Your Own Damn Music show in the Queen Charlotte Pub. The Queen Charlotte Pub is a fantastic place. Every Wednesday they have an open mic night, and local musicians play there. But on this particular day, on Sunday, I DJ'd, and then also we had a new version of the open mic night where we had all the musicians play together, a kind of session. Everybody played largely percussion.
1: You're listening to Razz 104.
0: Songs, but it was a lovely afternoon. We were joined by Wyatt Wright and Cara.
1: You're listening to Razz 104.
0: And we had Leo Coleman, who writes very affecting, charming songs. And then myself bashing away the piano. So I was able to play a whole load of songs, which normally at the open mic night I generally just play one or two. But you're going to hear a bit of some of those later on in the show. And also forms part of the show. I tre membri di Quarrymen, il per i tre membri di Quarrymen, il 9060 inizio nello stesso clima di scoraggiamento alla fine 1949, ma senza dubbio si chiuso con un significato balzo in avanti. I 12 mezzi nel 1960 avrebbero portato molto importanti sviluppi alla loro carriera. La ideazione e adorazione dei nomi Beatles, Silver Beatles, Silver Beatles, Silver Beatles, e finalmente dalla metà di agosto Beatles. primator, I primi contratto, contratti professionali, il primo è probabilmente più produttivo viaggio ad Hamburgo. I Beatles, scusami.
2: Taking this course in psychology of sex, please do us a favor, won't you? Give us plenty of homework. Ladies and gentlemen, I wish we had more homework when we were younger, because we all need.
0: Yeah, Beatles. Sono andato a Hamburgo. Beatles accuseranno la consapevolezza. Consapevolezza che avrebbero potuto spaccare il lunario con la musica rock in forma embrionale, la Beatlemania, che 3 anni dopo sarebbe esplosa in Gran Bretagna e nel resto del mondo. Gli artifici di molto di questi avvenimenti fu un robusto ragazzo di 29 anni, Alan Williams, un opportunista che dal maggio 1960 all'April 1961 funse occasionalmente da agent e quasi manager del complesso. Williams gestiva nel centro di Liverpool uno di quei piccoli caffè che usavano all'epoca, il Jacaranda, al 23 di Slater Street. All'ora di pranzo e la sera era facile trovarvi i quarrymen a perdere tempo in perfetto stile coffee bar, capace fare durare un unico espresso da 6 penny almeno 2 ore. Nel gennaio 1960 il gruppo era diventato un quartetto, ma l'aggiunta di un altro chitarrista, un amico intimo di John all'Istituto dell'Arte, Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, artista brillante e originale. E il diciannovenne Sutcliffe, di origine scozzese, non aveva ambizioni o talento musicale, ma vedeva vita della musica come contrappunto alla sua spiccata personalità artistica. Tra il 17 novembre 1949 e il 19 gennaio 1960 si era tenuto alla celebre Walker Art Gallery di Liverpool la seconda mostra biennale John Moore's Exhibition, e una delle tele di Sutcliffe era stata scelta per l'espressione. Lo stesso Moore's era rimasto così colpito da quello opera che alla fine della mostra, durata 2 mesi, le aveva acquisita per 65 sterline, una somma conspicua allora come adesso per una studente di arte che campava almeno peggio su un'esigua borsa di studio. Invece di reinvestire Isolde nella carriera artistica. Come avrebbero desiderato i genitori, Sutcliffe si fece convincere dall'entusiasmo di John Lennon e comprò un basso elettrico Hofner President, un endorse di Corme. Non andò mai. Comunque, oltre l'acquisizione di rudimentali tecniche di bass, è proprio per nascondere la propria incompetenza. Avrebbe spesso suonato volgendo le spalle al pubblico. Nella settimana tra il 14 e il 20 di marzo 1961, Eddie Cochran e Gene Vincent sbarcarono a Liverpool e furono i protagonisti di un spettacolo con diversi ospiti al Empire, organizzato di principali impresario di musica pop in Gran Bretagna, Larry Parnes. Fu un enorme successo e Alan Williams, per usare le sue stesse parole, sentiva odore di soldi a palate. Dopo lo show, Williams scrisse e poi telefonò a Parnes per organizzare insieme il 3 maggio il ritorno in città delle due star con alcuni artisti di spalla. La sede prescelta era di Liverpool Stadium, un locale in Bicester Street, dietro la sede della Borsa, dove si teneva incontri di lotto e pugilato. La nutrita locandina prevedeva Cochrane, Vincent David Jones, non il futuro monkey, ma un cantante di colore americano di rock and roll. I Viscounts, Colin Green, and the Beat Boys, and Con Georgie Fame. Peter Wine, Lance Fortune, Nero and his Gladiators. Più i gruppi di Liverpool, Cass and the Casanovas. La doppia servia ad adattare il nome del complesso, quello del leader Brian Caesar Cassar e Roy Storm and the Hurricanes. Okay, we'll leave it there for the moment. It's torture listening to that, isn't it? But anyway, there you go. That's what's happening in Liverpool in the beginning of 1960. Essentially, the Beatles take on board Stuart Sutcliffe, who can't play the bass. Alan Williams, who's a bit of a chance. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show.
1: You're listening to Resonance 104.4.
3: Tell them the Emolia.
1: This is the Make
0: Your Own Damn Music Show. And now, let's have some songs on the piano.
1: Shall we have dinner?
0: Composed by myself.
4: The budget regard to provide at least a basic understanding of his capabilities and needs, because it's only through understanding that one can really come to terms with another creature, be it human, animal, bird, or even fish. Many people believe that since budgerigars originated in Australia, and they still flourish there in the wild state, they should be treated like foreign tropical birds with